0: o compra direttamente il nostro sito web giorgiomarket.cl. Giorgio Market, ma sbarato, imposibile.
1: Radio Cariñosa, la número uno en fiestas patrias.